hadori bo jao samai oyong thobo song samai ode lai bo lai bu ba hey di ro lo bo di bu kha ju lo lo bo ju bu kha hey ma jang reng khe jang khi la li so khi a jang khi hey di lo lo di ba phang la ju lo lo ju ba phang la hey da phariya bala dauling ya ra sin dai hey bergedeng bergedeng da lai bo ba khna jang jang ji hai khna jang ali su